0: itself. In love, we live forever. Tonight, we are now and never.
1: Italia in sport d'émotion en estat pur. Radioactivity presenta Sentiments, una canzone che posa il sentimento al centro. A melodia, passione e a che tocco inconfondibile dell'anima italiana. Un tema che parla direttamente al core.